tavola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi e abbassa il cuore, che guardi meglio e possa raccontare.